Mario Roggero entra nel carcere di Bollate e denuncia un'ingiustizia, mentre il ministro Nordio frena sulla grazia. Donald Trump accusa la Cina di aver sottratto i dati di milioni di elettori americani. Dura la replica di Pechino. Andy Barnum promette una svolta dopo 40 anni di neoliberismo e da lunedì sarà il nuovo premier britannico. In Venezuela superano quota 5.000 le vittime del terremoto. Due tragedie in Liguria: una bambina muore in piscina e un 15enne resta folgorato al Luna Park. Banca Italia taglia le stime di crescita e verte sui rischi legati alla crisi di Hormuz. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Mario Roggero è entrato nel carcere milanese di Bollate per scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Il gioielliere si dice pentito ma convinto di essere vittima di un'ingiustizia. Prima di entrare in carcere ha rivolto un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella invitandolo a concedergli la grazia. I suoi legali avevano chiesto il rinvio dell'esecuzione della pena mentre la moglie ha presentato formalmente la domanda di clemenza. Giorgia Meloni interviene contro i risarcimenti riconosciuti ai familiari dei rapinatori. La premier ricorda che il nuovo disegno di legge sicurezza esclude gli indennizzi per chi subisce danni mentre sta commettendo un reato. Il ministro Carlo Nordio, richiamato dal Quirinale sulle prerogative esclusive del capo dello Stato, frena invece sull'ipotesi della grazia. L'Associazione Nazionale Magistrati replica: i giudici applicano la legge.
2: Donald Trump anticipa la campagna per le elezioni di metà mandato, lancia nuova attacco contro la Cina. Secondo il presidente americano, Pechino sarebbe responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia, con l'acquisizione illecita delle informazioni di 220 milioni di cittadini statunitensi a partire dal 2020. La replica cinese è durissima, sono pure invenzioni. Soltanto due mesi fa Xi Jinping aveva ricevuto Trump con gli onori di una visita di Stato. Il presidente americano lo aveva definito un amico, minimizzando anche le tensioni su Taiwan. Ora la tregua tra le due superpotenze appare nuovamente in bilico, mentre resta sulla carta la visita di Xi negli Stati Uniti prevista per settembre.
1: Andy Burnham è da oggi alla guida del Partito Laburista e da lunedì diventerà il nuovo primo ministro britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer e promette unità nel partito e una svolta politica dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham è stato scelto grazie al sostegno quasi unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento. È la nostra ultima occasione, ha dichiarato. Il nuovo leader ha anche assicurato che Labour non inseguirà i temi imposti dalla destra e da Reform UK.
2: Sale a 5.069 il bilancio ufficiale delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il governo riferisce anche di 16.740 feriti e di 6.462 persone tratte in salvo. Sono state assistite oltre 128.000 famiglie, più di 21.000 sfollati, restano ospitati in 107 campi temporanei, mentre quasi 18.000 persone hanno perso la propria abitazione. Danneggiati 856 edifici, altri 190 sono crollati. Le autorità hanno distribuito oltre 10.000 tonnellate di alimenti. Le scosse di assestamento registrate sono finora 1.331. Proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle zone colpite.
1: E torniamo in Italia. Due momenti di svago si sono trasformati in tragedia in Liguria. È morta lì la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Nello Musumeci annuncia tempi rapidi per un disegno di legge sulla sicurezza degli impianti dopo 5 morti avvenuti in piscina in appena 3 mesi. A Spotorno invece Alessio Coletti, 15 anni, è rimasto folgorato mentre giocava al calciometro in un Luna Park. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.
2: L'economia italiana crescerà dello 0,6% nel 2026 ma rallenterà allo 0,4% nel 2027 e la previsione contenuta nel nuovo bollettino economico della Banca d'Italia per il 2028 invece attesa una ripresa dello 0,9%. Via Nazionale avverte sui rischi legati alla crisi tra Stati Uniti e Iran, il protrarsi delle tensioni e i ritardi nel ripristino dei flussi attraverso lo stretto di Hormuz potrebbero aumentare inflazione e frenare ulteriormente la crescita. Rallentano gli investimenti delle imprese e anche i consumi delle famiglie penalizzati dal calo della fiducia, dall'incertezza internazionale e dai rincari energetici.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio, è morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che guidò l'Hellas Verona allo storico scudetto del 1985. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma di Verona. Nella sua carriera Bagnoli allenò anche Inter e Genoa. Tecnico innovativo, dal carattere schivo, seppe costruire una squadra capace di compiere una delle più grandi imprese nella storia del calcio italiano. La cavalcata del Verona nella stagione 84-85 lo ha consegnato per sempre alla leggenda. Gianni Brera lo definì con rispettosa ironia allo Schopenhauer della Bovisa, dal quartiere milanese in cui era nato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:07.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 18 luglio si festeggia San Calogero e San Federico. Oggi è la Nelson Mandela International Day. Il proverbio del giorno è: chi fa da sé fa per tre. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, avete in mente l'idea di un viaggio? Bene, il momento è propizio. Giove ce la sta mettendo tutta per garantirvi vacanze emozionanti e indimenticabili. Preparate la valigia, vi aspettano incontri ricchi di stimoli per uscire dal solito tran tran quotidiano.
2: Toro, state portando avanti grazie all'appoggio di Plutone una nuova fase della vita ispirata a maggiore libertà ed autonomia. Procedete senza fretta. Se anche non dovessero subito andare in porto i vostri progetti, non demoralizzatevi e insistete.
3: Gemelli, se siete in attesa di lavoro, siete precari, se non oggi, di sicuro in questo periodo potrebbe arrivare la proposta che aspettate con tanta trepidazione. Siate accorti allora e non siate timidi nell'avanzare proposte, realizzerete diverse aspettative.
2: Cancro, con Mercurio che transita nel segno per quanto riguarda colloqui ed esami, l'affermazione è dietro l'angolo. Ottime chance per risultati concreti. Avrete modo di mettere a segno ingegno, creatività e intraprendenza. Sfruttate al meglio il momento favorevole.
3: Leone, giornata gratificante. Concedetevi qualche piccolo lusso, compratevi qualcosa di personale che vi appaghi, lasciatevi andare per riprendere il fiato. Sarebbe opportuno prendersi qualche giorno di vacanza, anche imprevista, per rigenerare anima e corpo.
2: Vergine, il passaggio destabilizzante di Nettuno, contrario del segno dei pesci, continua a disegnare un quadro complessivo provocando la vostra incertezza. Ricordate che le persone sagge hanno la capacità di affrontare qualsiasi evidenza capiti nella vita.
3: Bilancia, continuate a mettere fuoco ciò che considerate professionalmente obsoleto e cominciate a rimpiazzare le conseguenti situazioni traballanti. Date libero sfogo ad un cambiamento di rotta o di strategia. Basta con i dubbi e le indecisioni.
2: Scorpione, nell'ambito familiare non imponetevi con la forza. Più sarete disponibili, più chi vi sta accanto vi verrà incontro con stima, fiducia ed amore. Dando toni più lievi al vostro atteggiamento ritroverete il piacere del dialogo e del gioco spensierato.
3: Sagittario, sempre desiderosi di posti, amici nuovi da conoscere, se oggi insisterete nel quotidiano un cambio di abitudine e delle novità, vi sentirete rinascere. Se siete in cerca di un'occupazione, inviate il curriculum oppure bussate a qualche porta. Ottime le prospettive.
2: Capricorno, programmate una vacanza con i giovani della famiglia, ricercando con loro un'intesa culturale ed intellettuale, anche se non sempre ci riuscirete. L'amicizia per voi è importantissima, ma attenzione a non farvi abbindolare da richieste a volte opportunistiche.
3: Acquario, piccole incomprensioni con amici e familiari vi complicano la vostra giornata? Probabilmente colpa dell'azione destabilizzante della Luna in Leone. Non chiudetevi a guscio ad ogni contrarietà, evitando progetti e incontri. Siate più fantasiosi.
2: Pesci, non si può solo donare sempre e comunque agli altri. Ad un certo punto è bene fermarsi e dare a loro la possibilità di offrire a noi ciò che possiedono. Siate sereni e leali, ringraziate chi vi ha aiutato e vi è stato e vi è sempre accanto nei momenti faticosi.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Mario Ruggero entra nel carcere di Bollate e denuncia un'ingiustizia, mentre il ministro Nordio frena sulla grazia. Donald Trump accusa la Cina di aver sottratto i dati di milioni di elettori americani. Dura la replica di Pechino. Andy Barnum promette una svolta dopo 40 anni di neoliberismo e da lunedì sarà il nuovo premier britannico. In Venezuela superano quota 5.000 le vittime del terremoto. Due tragedie in Liguria: una bambina muore in piscina e un quindicenne resta folgorato a Luna Park. Banca Italia taglia le stime di crescita e verte sui rischi legati alla crisi di Hormuz. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Mario Roggero è entrato nel carcere milanese di Bollate per scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Il gioielliere si dice pentito ma convinto di essere vittima di un'ingiustizia. Prima di entrare in carcere ha rivolto un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella invitandolo a concedergli la grazia. I suoi legali avevano chiesto il rinvio dell'esecuzione della pena mentre la moglie ha presentato formalmente la domanda di clemenza. Giorgia Meloni interviene contro i risarcimenti riconosciuti ai familiari dei rapinatori. La premier ricorda che il nuovo disegno di legge sicurezza esclude gli indennizzi per chi subisce danni mentre sta commettendo un reato. Il ministro Carlo Nordio, richiamato dal Quirinale sulle prerogative esclusive del capo dello Stato, frena invece sull'ipotesi della grazia. L'Associazione Nazionale Magistrati replica: i giudici applicano la legge.
2: Donald Trump anticipa la campagna per le elezioni di metà mandato, lancia un nuovo attacco contro la Cina. Secondo il presidente americano, Pechino sarebbe responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia, con l'acquisizione illecita delle informazioni di 220 milioni di cittadini statunitensi a partire dal 2020. La replica cinese è durissima, sono pure invenzioni. Soltanto due mesi fa Xi Jinping aveva ricevuto Trump con gli onori di una visita di Stato. Il presidente americano lo aveva definito un amico, minimizzando anche le tensioni su Taiwan. Ora la tregua tra le due superpotenze appare nuovamente in bilico, mentre resta sulla carta la visita di Xi negli Stati Uniti prevista per settembre.
1: Andy Burnham è da oggi alla guida del Partito Laburista e da lunedì diventerà il nuovo primo ministro britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer e promette unità nel partito e una svolta politica dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham è stato scelto grazie al sostegno quasi unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento. È la nostra ultima occasione, ha dichiarato. Il nuovo leader ha anche assicurato che Labour non inseguirà i temi imposti dalla destra e da Reform UK.
2: Sale a 5.069 il bilancio ufficiale delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il governo riferisce anche di 16.740 feriti e di 6.462 persone tratte in salvo. Sono state assistite oltre 128.000 famiglie, più di 21.000 sfollati, restano ospitati in 107 campi temporanei, mentre quasi 18.000 persone hanno perso la propria abitazione. Danneggiati 856 edifici, altri 190 sono crollati. Le autorità hanno distribuito oltre 10.000 tonnellate di alimenti. Le scorse di assestamento registrate sono finora 1.331. Proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle zone colpite.
1: E torniamo in Italia. Due momenti di svago si sono trasformati in tragedia in Liguria. È morta lì la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Nello Musumeci annuncia tempi rapidi per un disegno di legge sulla sicurezza degli impianti dopo 5 morti avvenuti in piscina in appena 3 mesi. A Spotorno invece Alessio Coletti, 15 anni, è rimasto folgorato mentre giocava al calciometro in un Luna Park. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.
2: L'economia italiana crescerà dello 0,6% nel 2026 ma rallenterà allo 0,4% nel 2027 e la previsione contenuta nel nuovo bollettino economico della Banca d'Italia per il 2028 invece attesa una ripresa dello 0,9%. Via Nazionale avverte sui rischi legati alla crisi tra Stati Uniti e Iran, il protrarsi delle tensioni e ritardi nel ripristino dei flussi attraverso lo stretto di Hormuz potrebbero aumentare inflazione e frenare ulteriormente la crescita. Rallentano gli investimenti delle imprese e anche i consumi delle famiglie penalizzati dal calo della fiducia, incertezze internazionali dei rincari energetici.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio, è morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che guidò l'Hellas Verona allo storico scudetto del 1985. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma di Verona. Nella sua carriera Bagnoli allenò anche Inter e Genoa. Tecnico innovativo, dal carattere schivo, seppe costruire una squadra capace di compiere una delle più grandi imprese nella storia del calcio italiano. La cavalcata del Verona nella stagione 84-85 lo ha consegnato per sempre alla leggenda. Gianni Brera lo definì con rispettosa ironia allo Schopenhauer della Bovisa, dal quartiere milanese in cui era nato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 18 luglio si festeggia San Calogero e San Federico. Oggi è la Nelson Mandela International Day. Il proverbio del giorno è: chi fa da sé fa per tre. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, avete in mente l'idea di un viaggio? Bene, il momento è propizio. Giove ce la sta mettendo tutta per garantirvi vacanze emozionanti e indimenticabili. Preparate la valigia, vi aspettano incontri ricchi di stimoli per uscire dal solito tran tran quotidiano.
2: Toro, state portando avanti grazie all'appoggio di Plutone una nuova fase della vita ispirata a maggiore libertà ed autonomia. Procedete senza fretta. Se anche non dovessero subito andare in porto i vostri progetti, non demoralizzatevi e insistete.
3: Gemelli, se siete in attesa di lavoro, siete precari, se non oggi, di sicuro in questo periodo potrebbe arrivare la proposta che aspettate con tanta trepidazione. Siate accorti allora e non siate timidi nell'avanzare proposte, realizzerete diverse aspettative.
2: Cancro, con Mercurio che transita nel segno per quanto riguarda colloqui ed esami, l'affermazione è dietro l'angolo. Ottime chance per risultati concreti. Avrete modo di mettere a segno ingegno, creatività e intraprendenza. Sfruttate al meglio il momento favorevole.
3: Leone, giornata gratificante. Concedetevi qualche piccolo lusso, compratevi qualcosa di personale che vi appaghi, lasciatevi andare per riprendere il fiato. Sarebbe opportuno prendersi qualche giorno di vacanza, anche imprevista, per rigenerare anima e corpo.
2: Vergine, il passaggio destabilizzante di Nettuno, contrario del segno dei pesci, continua a disegnare un quadro complessivo provocando la vostra incertezza. Ricordate che le persone sagge hanno la capacità di affrontare qualsiasi evidenza capiti nella vita.
3: Bilancia. Continuate a mettere fuoco ciò che considerate professionalmente obsoleto e cominciate a rimpiazzare le conseguenti situazioni traballanti. Date libero sfogo ad un cambiamento di rotta o di strategia. Basta con i dubbi e le indecisioni.
2: Scorpione, nell'ambito familiare non imponetevi con la forza. Più sarete disponibili, più chi vi sta accanto vi verrà incontro con stima, fiducia ed amore. Dando toni più lievi al vostro atteggiamento ritroverete il piacere del dialogo e del gioco spensierato.
3: Sagittario, sempre desiderosi di posti, amici nuovi da conoscere, se oggi insisterete nel quotidiano un cambio di abitudine e delle novità, vi sentirete rinascere. Se siete in cerca di un'occupazione, inviate il curriculum oppure bussate a qualche porta. Ottime le prospettive.
2: Capricorno, programmate una vacanza con i giovani della famiglia, ricercando con loro un'intesa culturale ed intellettuale, anche se non sempre ci riuscirete. L'amicizia per voi è importantissima, ma attenzione a non farvi abbindolare da richieste a volte opportunistiche.
3: Acquario, piccole incomprensioni con amici e familiari vi complicano la vostra giornata? Probabilmente colpa dell'azione destabilizzante della Luna in Leone. Non chiudetevi a guscio ad ogni contrarietà, evitando progetti e incontri. Siate più fantasiosi.
2: Pesci, non si può solo donare sempre e comunque agli altri. Ad un certo punto è bene fermarsi e dare a loro la possibilità di offrire a noi ciò che possiedono. Siate sereni e leali, ringraziate chi vi ha aiutato e vi è stato e vi è sempre accanto nei momenti faticosi.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Mario Roggero entra nel carcere di Bollate e denuncia un'ingiustizia, mentre il ministro Nordio frena sulla grazia. Donald Trump accusa la Cina di aver sottratto i dati di milioni di elettori americani. Dura la replica di Pechino. Andy Burnham promette una svolta dopo 40 anni di neoliberismo e da lunedì sarà il nuovo premier britannico. In Venezuela superano quota 5.000 le vittime del terremoto. Due tragedie in Liguria: una bambina muore in piscina e un 15enne resta folgorato a Luna Park. Banca Italia taglia le stime di crescita e verte sui rischi legati alla crisi di Hormuz. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Mario Roggero è entrato nel carcere milanese di Bollate per scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Il gioielliere si dice pentito ma convinto di essere vittima di un'ingiustizia. Prima di entrare in carcere ha rivolto un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella invitandolo a concedergli la grazia. I suoi legali avevano chiesto il rinvio dell'esecuzione della pena mentre la moglie ha presentato formalmente la domanda di clemenza. Giorgia Meloni interviene contro i risarcimenti riconosciuti ai familiari dei rapinatori. La Premier ricorda che il nuovo disegno di legge sicurezza esclude gli indennizzi per chi subisce danni mentre sta commettendo un reato. Il ministro Carlo Nordio, richiamato dal Quirinale sulle prerogative esclusive del capo dello Stato, frena invece sull'ipotesi della grazia. L'Associazione Nazionale Magistrati replica: i giudici applicano la legge.
2: Donald Trump anticipa la campagna per le elezioni di metà mandato, lancia un attacco contro la Cina. Secondo il presidente americano, Pechino sarebbe responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia, con l'acquisizione illecita delle informazioni di 220 milioni di cittadini statunitensi a partire dal 2020. La replica cinese è durissima, sono pure invenzioni. Soltanto due mesi fa Xi Jinping aveva ricevuto Trump con gli onori di una visita di Stato. Il presidente americano lo aveva definito un amico, minimizzando anche le tensioni su Taiwan. Ora la tregua tra le due superpotenze appare nuovamente in bilico, mentre resta sulla carta la visita di Xi negli Stati Uniti prevista per settembre.
1: Andy Burnham è da oggi alla guida del Partito Laburista e da lunedì diventerà il nuovo primo ministro britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer e promette unità nel partito e una svolta politica dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham è stato scelto grazie al sostegno quasi unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento. La nostra ultima occasione, ha dichiarato. Il nuovo leader ha anche assicurato che Labour non inseguirà i temi imposti dalla destra e da Reform UK.
2: Sale a 5.069 il bilancio ufficiale delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il governo riferisce anche di 16.740 feriti e di 6.462 persone tratte in salvo. Sono state assistite oltre 128.000 famiglie, più di 21.000 sfollati, restano ospitati in 107 campi temporanei, mentre quasi 18.000 persone hanno perso la propria abitazione. Danneggiati 856 edifici e altri 190 sono crollati. Le autorità hanno distribuito oltre 10.000 tonnellate di alimenti. Le scosse di assestamento registrate sono finora 1.331. Proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle zone colpite.
1: E torniamo in Italia. Due momenti di svago si sono trasformati in tragedia in Liguria. È morta Alice, la bambina di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Nello Musumeci annuncia tempi rapidi per un disegno di legge sulla sicurezza degli impianti dopo 5 morti avvenuti in piscina in appena 3 mesi. A Spotorno invece Alessio Coletti, 15 anni, è rimasto folgorato mentre giocava al calciometro in un Luna Park. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.
2: L'economia italiana crescerà dello 0,6% nel 2026 ma rallenterà allo 0,4% nel 2027. E la previsione contenuta nel nuovo bollettino economico della Banca d'Italia per il 2028 invece attesa una ripresa dello 0,9%. Via Nazionale avverte sui rischi legati alla crisi tra Stati Uniti e Iran, il protrarsi delle tensioni e ritardi nel ripristino dei flussi attraverso lo stretto di Hormuz potrebbero aumentare inflazione e frenare ulteriormente la crescita. Rallentano gli investimenti delle imprese e anche i consumi delle famiglie penalizzati dal calo della fiducia, dall'incertezza internazionale e dai rincari energetici.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio. È morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che guidò l'Hellas Verona allo storico scudetto del 1985. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma di Verona. Nella sua carriera Bagnoli allenò anche Inter e Genoa. Tecnico innovativo, dal carattere schivo, seppe costruire una squadra capace di compiere una delle più grandi imprese nella storia del calcio italiano. La cavalcata del Verona nella stagione 84-85 lo ha consegnato per sempre alla leggenda. Gianni Brera lo definì con rispettosa ironia lo Schopenhauer della Bovisa, dal quartiere milanese in cui era nato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:05.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Bene, eccoci di nuovo insieme in questo sabato, amici. Buon fine settimana, ben ritrovati con la voce di Maurizio Rossi per lo speciale dedicato al nostro magazine Radio Web. Mettetevi comodi perché anche oggi sarà una puntata molto importante da seguire. Se magari durante questi giorni avete perso qualcosa delle nostre trasmissioni, abbiamo voluto racchiudere un po' tutti i fatti salienti in questo speciale del sabato. State con noi.

Per partire, amici, abbiamo una notizia che non suona molto molto bene. Riguarda un ulteriore taglio di personale per quanto riguarda la Microsoft, come era previsto, come era stato già annunciato, questa riduzione della forza lavoro. E beh, viene esattamente un anno dopo il precedente taglio, che era stato di quasi 9.100 persone. Pensate, l'azienda ha comunicato che ora licenzierà altri 4.800 dipendenti, che sono circa il 2,1% del totale, 3.200 dei quali sono della divisione Xbox. Un reset, potremmo dire così, che era stato già anticipato dalla nuova CEO. Beh, Microsoft non ha pubblicato i dettagli, ma dalla comunicazione interna scritta da Amy Coleman, che è vicepresidente capo esecutivo dell'ufficio personale, si deduce che questo si tratta dell'ennesimo taglio che è dovuto ai cambiamenti nel settore tecnologico e alla necessità di adeguare risorse e ruoli per rispondere così all'impatto dell'intelligenza artificiale. Però la dirigente, attenzione, sottolinea che il personale, insomma, queste circa 4.800 persone non verranno sostituite dall'intelligenza artificiale. E qui la domanda, amici, sorge spontanea: ma allora, per cosa li licenzia a fare?

All'inizio di questa trasmissione, amici, vogliamo subito parlare di una notizia molto molto importante. Broadcom, che ha annunciato l'estensione della partnership con Apple fino al 2031. L'azienda, che si trova in California, svilupperà e fornirà i chip custom per i futuri prodotti dell'azienda di Cupertino. Quindi la collaborazione prosegue sulla scia dell'accordo che è stato sottoscritto circa 3 anni fa, nonostante la recente autonomia, diciamo, wireless ottenuta da Apple. Come noto, Apple progetta i suoi chip per smartphone, tablet, notebook e smartwatch. Fino a pochi anni fa la Broadcom forniva i chip per la connettività Wi-Fi e Bluetooth. Ora l'azienda di Cupertino ha gradualmente sostituito i chip con il suo N1, che è già presente nei recenti iPhone, iPad e Mac. E la Broadcom fornisce, diciamo così, ancora alcuni componenti per le reti 5G che funzionano insieme ai modem progettati per Apple sulla base, diciamo, dell'accordo pluriennale che è stato firmato lo scorso maggio 2023. Quindi l'azienda ha comunicato che questa partnership continuerà almeno fino al 2031 e secondo Mark Gurman, che è il giornalista di Bloomberg, sempre ben informato, la Broadcom svilupperà e fornirà chip custom, in particolare ASIC appunto, che verranno integrati nei futuri prodotti di Apple.

Ci siamo, amici. Per qualcuno tempo di vacanza, beh, parliamone, perché può sembrare assurdo, ma in molte grandi città i turisti conoscono il territorio meglio dei residenti. Sì, vengono da lontano, studiano quindi le guide, si perdono nei quartieri, scoprono angoli che chi ci abita da vent'anni non ha mai visto. Chi vive a Roma, per esempio, ecco, conosce il percorso casa-lavoro, magari i tre ristoranti di fiducia, il parco dove porta il cane. Il resto della città, quella diciamo così sterminata, stratificata, piena di sorprese, esiste in teoria, ma non quella, diciamo, nella pratica quotidiana. Si rimanda sempre a quel prima o poi, però non arriverà mai. E attenzione, quindi, per restare, ecco, nella propria città, ma viverla come un turista, c'è un'idea che sta prendendo sempre più piede. Costa poco, non richiede valigie né aerei e, se fatta bene, può produrre delle scoperte più sorprendenti di un viaggio dall'altra parte del mondo. Quindi il problema è che pianificarla da solo richiede lo stesso sforzo che si cerca magari di evitare per la ricerca, se la selezione, organizzare. E attenzione, amici, ed è qui che l'intelligenza artificiale trasforma un'idea pigra in un piano concreto. Beh, praticamente ci sono delle cose per produrre, personalizzare, approfondire magari. E attenzione, la chiave per ottenere risultati utili con la vostra intelligenza artificiale non è la solita lista di attrazioni turistiche già note. È dire al chatbot il maggior numero possibile di informazioni sui propri gusti, interessi e obiettivi. Un comando quindi generico che produce un itinerario generico. Un prompt che racconta chi, diciamo, chi si è, che cosa si cerca e che spesso, ecco, magari anche di una città che voi non immaginate, produce delle, chiamiamole così, anche esperienze, diciamo, ancora più genuine.

Si parla di sicurezza informatica subito, amici, anche perché un campanello d'allarme è arrivato dall'Apple. Signori miei, avete presente nascondi l'email che dovrebbe nascondere il proprio indirizzo, email reale dietro un indirizzo usagetta? Beh, attenzione, è uno degli strumenti di privacy più pubblicizzato da Apple, quello per cui si paga iCloud Plus, ecco, che recentemente è al centro dell'attenzione per il cambio di dominio. Quindi, secondo un ricercatore di sicurezza, però, attenzione, una vulnerabilità permetterebbe di identificare l'indirizzo email originale. Beh, attenzione, perché il ricercatore, un certo Tyler Murphy, dice di aver avvisato già Apple oltre un anno fa di questa cosa, ma il bug non è stato ancora corretto. Murphy, cofondatore di Easy Opt Out, appunto un servizio di rimozione dati, diciamo, dai broker, ha scoperto questa vulnerabilità che permette di collegare un indirizzo nascondi la mia mail all'indirizzo reale dell'utente. E attenzione, Far04 Media avrebbe testato e verificato che di fatto la vulnerabilità esiste, quindi i dettagli tecnici, diciamo, di questa vulnerabilità non sono stati resi pubblici per evitare che venga sfruttata prima che Apple la corregga. Ma Murphy ha aggiunto che questi siti di ricerca a persone pubblicamente accessibili rendono facile collegare un indirizzo email ad altri dettagli personali, quindi le persone che si affidano, diciamo, a nascondi la mia mail per la propria sicurezza potrebbero essere già a rischio.

Partiamo subito con una notizia che ha avuto veramente, potremmo dire così, un effetto dirompente, riguarda OpenAI. È una proposta che lascia un po' tutti a bocca aperta. Secondo informazioni del Financial Times, OpenAI starebbe discutendo con l'amministrazione Trump di cedere il 5% del suo capitale allo Stato americano. Sam Altman suggerisce che anche gli altri colossi del settore come Anthropic, Google e Meta potrebbero, diciamo, adottare questo stesso approccio. Obiettivo è prima di tutto quello politico in vista della quotazione in borsa. OpenAI cerca di rassicurare Washington, dove cresce l'attenzione dei legislatori verso i possibili effetti dell'intelligenza artificiale. Sì, la perdita soprattutto dei posti di lavoro, a rischio anche per la cybersicurezza, fino all'impatto della costruzione dei nuovi mega data center. Offrendo quindi una fetta di questa torta, diciamo così, al governo, la startup spera di rimuovere questi ostacoli, guadagnarsi i favori dell'amministrazione e consolidare i propri profitti. Questa mano tesa, diciamo così, alla Casa Bianca è arrivata in un clima particolarmente teso per l'ecosistema dell'intelligenza artificiale. Pressata dal governo, infatti, OpenAI ha dovuto rinviare il lancio pubblico del suo nuovo modello GPT-5.6. La sua grande rivale rimane ancora Anthropic, che è stata costretta a sospendere l'accesso al suo modello Fable 5 per i cittadini stranieri, questo per ragioni di sicurezza nazionale. E l'azienda di Sam Altman quindi si ispira un po' al metodo collaudato. Di recente Donald Trump si è mostrato molto più conciliante, diciamo, con il produttore di chip Intel, dopo che lo Stato americano ha acquisito una partecipazione del 10% nel suo capitale. Ecco, con questa manovra, diciamo, la società spera di fare del governo un partner direttamente interessato al proprio successo economico.

E andiamo ancora avanti, amici, attenzione a quello che sto per dirvi, perché non si può mai stare tranquilli, soprattutto quando si parla di intelligenza artificiale usata per scopi non sempre limpidi. Beh, è noto che i modelli di intelligenza artificiale sono utilizzati anche per cercare vulnerabilità e quindi scrivere codice. I ricercatori hanno scoperto il primo attacco ransomware, attenzione, controllato interamente da un agente di intelligenza artificiale. Tutti i passi, diciamo così, dall'accesso iniziale alla richiesta del riscatto erano stati eseguiti in maniera automatica senza nessun intervento umano. Qui veramente viene molto da pensare. Jade Puffer, che avrebbe sfruttato questa vulnerabilità di Langflow, che è un popolare framework open source per lo sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale. Questa patch, che è disponibile dallo scorso 1 aprile 2025, beh, però ci sono ancora delle istanze vulnerabili accessibili da internet. E quindi il bug che consente l'accesso remoto senza autenticazione e l'esecuzione anche di codice Python sul server. E dopo aver ottenuto l'accesso, Jade Puffer, si chiama così, ha iniziato a cercare, diciamo, e raccogliere dei dati sensibili, tra cui chiavi API di modelli di intelligenza artificiale come Anthropic, OpenAI, DeepSeek, Gemini e altre, e anche le credenziali cloud e file di configurazione. Ha inoltre effettuato il dumping di un database, appunto, e stabilito anche la persistenza per mantenere l'accesso. Ecco, la cosa veramente più inquietante è che ha fatto tutto da solo con un comando, come si dice, con un prompt.

Si continua ancora, amici, nella puntata di Radio Web, perché adesso in soldoni voglio proprio parlarvi di questa cosa. Binding Spoon vi dice niente? Attenzione, è un grande successo, una grande azienda, questa startup di Milano che ha collocato, pensate, 57.971.000 azioni ad un prezzo di $29 per azione. Quindi l'offerta pubblica iniziale è stata di circa 1,68 miliardi di dollari. Valore delle azioni sarebbe aumentato del 40% al debutto. La chiusura della borsa di New York, la capitalizzazione di mercato avrebbe raggiunto circa i 23 miliardi di dollari, quindi oltre il doppio della valutazione privata. Beh, qui si parla davvero di numeroni, perché diciamo che Binding Spoon è nata nel 2013 dalle ceneri di Evertail, che era stata fondata nel 2010 a Copenaghen da Luca Ferrari, il nome che deriva da una famosa scena di The Matrix. Gli altri cofondatori, che sono Francesco Paternello, Matteo Danieli, Luca Querella e Thomas Graeber, appunto, la sede, ricordiamo che è stata spostata a Milano nel 2014. Una startup conosciuta solo da poche persone, che è diventata comunque popolare nel 2020 quando è stata scelta dal governo italiano per sviluppare, vi ricordate, Immuni, l'applicazione usata per monitorare la diffusione del Covid-19 durante i suoi 13 anni di vita. Sono anche state effettuate oltre 50 acquisizioni. La prima di grandi dimensioni era Evernote, questa a fine 2022. Negli ultimi due anni sarebbero state acquisite diverse aziende americane, tra cui WeTransfer, poi Vimeo, American Online e Eventbrite. Insomma, obiettivo ora di Binding Spoon è rivitalizzare aziende in declino. E questo ha comportato però dei licenziamenti in massa per i duri costi, il debito e oltre 4 miliardi di dollari, come spesso accade quindi dopo un'acquisizione. E il CEO Ferrari quindi ha dichiarato che il nostro modo di generare valore è acquistare delle aziende in cui c'è un nucleo di eccellenza, che si tratti quindi di un marchio, di una base di clienti, magari di alcuni buoni aspetti dei prodotti o di alcuni buoni aspetti del team. Quindi, ecco, ricostruire, dice, tutto il resto per renderlo molto migliore.

Restiamo sempre nel tema, amici, dell'intelligenza artificiale in questa puntata. Sì, perché, beh, diciamo che quasi tutti gli utenti di ChatGPT hanno un po' la cattiva abitudine di cliccare su una nuova chat a ogni interazione per qualsiasi cosa. Ecco, si deve scrivere un'email, magari si va a nuova chat, pianificare il viaggio, nuova chat, riprendere un progetto iniziato il giorno prima, ancora nuova chat. Beh, per molti è diventato un po' una sorta di automatismo, eppure, attenzione, smettere di ricominciare da zero ad ogni richiesta cambia notevolmente la qualità delle risposte. Sì, perché, diciamo, ChatGPT dà delle risposte migliori se si continua con la stessa conversazione. Ecco, è la differenza tra memoria e contesto. Di fatto bisogna immaginare un po' il ChatGPT come un collega a cui si chiede o aiuto su un progetto. La prima volta, sì, si deve spiegare tutto, su che cosa si sta lavorando e che, diciamo, che tono si cerca, dove si vuole arrivare soprattutto. Ma dopo qualche ora di collaborazione non serve più fare il preambolo, basta la domanda. I modelli di linguaggio un po' funzionano come questi, in modo molto simile. Man mano che la conversazione cresce, ChatGPT costruisce quella che si chiama finestra di contesto, cioè è una memoria di lavoro di tutto quello che è stato discusso in questa specifica conversazione. Ogni messaggio quindi aggiunge un po' un tassello al quadro, il tono che si preferisce, i vincoli del progetto, le scelte già fatte, le direzioni scartate. Quindi più il quadro è ricco e più le risposte sono precise. Quindi aprire una nuova chat, come vi dicevo, da nuovo bisogna rifare un po' tutto dall'inizio. La risposta è prevedibilmente generica, quindi costruita, diciamo così, per il lettore medio.

E andiamo avanti dopo la musica, perché qui c'è un annoso problema, quello della scarsità delle RAM. Dall'inizio dell'anno Samsung avrebbe aumentato il prezzo delle proprie memorie di oltre il 90%, poi di un ulteriore 50%. Adesso, secondo un report di Yikai, prepara un altro rincaro del 20% nel terzo trimestre del 2026. Il tutto mentre affronta questa class action con l'accusa, insieme a Micron e SK Hynix, di avere gonfiato i prezzi coordinando la riduzione dell'offerta. Samsung produce la RAM fissa i prezzi della RAM e poi presenta quegli stessi rincari come giustificazione per aumentare il prezzo dei suoi telefoni. Beh, è un paradosso. Apple avrebbe aumentato i prezzi appunto di iPad, MacBook e Apple Watch. Microsoft ha alzato i prezzi del Surface. Xbox ha annunciato l'aumento del prezzo della serie XS dal 1 di agosto. Quindi Samsung stessa cosa, fa salire i prezzi dei Galaxy Z Fold 8 Ultra e Z Flip 8. Beh, tutti quindi tirano in ballo la stessa ragione: la RAM che costa troppo. E la RAM costa troppo perché la domanda dei data center di intelligenza artificiale oramai supera l'offerta, e perché i tre produttori che controllano quasi tutta la produzione mondiale hanno, riorientato la capacità verso la memoria HBM ad alte prestazioni per l'intelligenza artificiale, quindi riducendo un po' l'offerta di RAM tradizionale per i consumatori. Beh, e quindi c'è un doppio ruolo di Samsung, che non è solo un'azienda che subisce la crisi della RAM. Samsung è uno dei tre produttori che, la causa, o che secondo la class action, la orchestra, produce le memorie, decide quanto produrne e a chi venderle. Beh, poi aumenta anche i prezzi dei propri dispositivi, perché le memorie dice che costano troppo.

Bene, dopo la musica, dopo questo brano che abbiamo ascoltato fino alla fine, la notizia che ha avuto sicuramente nei mercati un effetto dirompente. Secondo le informazioni, appunto, Anthropic potrebbe sviluppare un chip di intelligenza artificiale con l'aiuto di Samsung. Le prime indiscrezioni che erano trapelate all'inizio di aprile, l'azienda guidata da Dario Amodei dovrebbe quindi seguire la stessa strategia degli OpenAI per diversificare le forniture. Anthropic avrebbe sottoscritto accordi con i tre principali provider, appunto cloud, Amazon Web Service, Microsoft Azure e Google Cloud, ai quali si aggiunge la recente partnership con SpaceX per l'uso del data center Colossus One. Sfrutta quindi le risorse di calcolo dei server con chip Nvidia, e anche Google in futuro potrebbe accedere ai server Microsoft con chip Maia 200. L'azienda californiana, diciamo che ha quindi un'ampia scelta ora, a differenza dei concorrenti che dipendono quasi esclusivamente dalle GPU di Nvidia, e nonostante ciò vuole evitare, diciamo così, eventuali problemi di approvvigionamento, in quanto la domanda dei chip di intelligenza artificiale, lo si sa, è in continuo aumento. Secondo le fonti di The Information, Anthropic avrebbe avviato anche delle discussioni con Samsung proprio in merito allo sviluppo di un chip tutto suo. Beh, davvero è una notizia questa molto interessante.

0: Beh, che dire, siamo giunti alla conclusione anche per questo sabato del nostro contatto insieme con lo speciale dedicato al magazine Radio Web, che tornerà con voi come sempre lunedì su questa radio alla solita ora. Io vi ringrazio per l'ascolto prestato, per quanto ci riguarda vi auguro di trascorrere un buon fine settimana.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Mario Roggero entra nel carcere di Bollate e denuncia un'ingiustizia, mentre il ministro Nordio frena sulla grazia. Donald Trump accusa la Cina di aver sottratto i dati di milioni di elettori americani. Dura la replica di Pechino. Andy Burnham promette una svolta dopo 40 anni di neoliberismo e da lunedì sarà il nuovo premier britannico. In Venezuela superano quota 5.000 le vittime del terremoto. Due tragedie in Liguria: una bambina muore in piscina e un quindicenne resta folgorato a Luna Park. Banca Italia taglia le stime di crescita e verte sui rischi legati alla crisi di Hormuz. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Mario Roggero è entrato nel carcere milanese di Bollate per scontare la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Il gioielliere si dice pentito ma convinto di essere vittima di un'ingiustizia. Prima di entrare in carcere ha rivolto un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, invitandolo a concedergli la grazia. I suoi legali avevano chiesto il rinvio dell'esecuzione della pena, mentre la moglie ha presentato formalmente la domanda di clemenza. Giorgia Meloni interviene contro i risarcimenti riconosciuti ai familiari dei rapinatori. La premier ricorda che il nuovo disegno di legge sicurezza esclude gli indennizzi per chi subisce danni mentre sta commettendo un reato. Il ministro Carlo Nordio, richiamato dal Quirinale sulle prerogative esclusive del capo dello Stato, frena invece sull'ipotesi della grazia. L'Associazione Nazionale Magistrati replica: i giudici applicano la legge.
4: Donald Trump anticipa la campagna per le elezioni di metà mandato, lancia nuova attacco contro la Cina. Secondo il presidente americano, Pechino sarebbe responsabile della più vasta violazione di dati elettorali della storia, con l'acquisizione illecita delle informazioni di 220 milioni di cittadini statunitensi a partire dal 2020. La replica cinese è durissima: sono pure invenzioni. Soltanto due mesi fa Xi Jinping aveva ricevuto Trump con gli onori di una visita di Stato. Il presidente americano lo aveva definito un amico, minimizzando anche le tensioni su Taiwan. Ora la tregua tra le due superpotenze appare nuovamente in bilico, mentre resta sulla carta la visita di Xi negli Stati Uniti prevista per settembre.
3: Andy Burnham è da oggi la guida del Partito Laburista e da lunedì diventerà il nuovo primo ministro britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer e promette unità nel partito e una svolta politica dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham è stato scelto grazie al sostegno quasi unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Sono pronto a governare e a promuovere una politica di cambiamento. La nostra ultima occasione, ha dichiarato. Il nuovo leader ha anche assicurato che Labour non inseguirà i temi imposti dalla destra e da Reform UK.
4: Sale a 5.069 il bilancio ufficiale delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il governo riferisce anche di 16.740 feriti e di 6.462 persone tratte in salvo. Sono state assistite oltre 128.000 famiglie, più di 21.000 sfollati, restano ospitati in 107 campi temporanei, mentre quasi 18.000 persone hanno perso la propria abitazione. Danneggiati 856 edifici, altri 190 sono crollati. Le autorità hanno distribuito oltre 10.000 tonnellate di alimenti. Le scosse di assestamento registrate sono finora 1.331. Proseguono le operazioni di assistenza e il monitoraggio delle zone colpite.
3: E torniamo in Italia. Due momenti di svago si sono trasformati in tragedia in Liguria. È morta Alice, la bambina di 11 anni, risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Nello Musumeci annuncia tempi rapidi per un disegno di legge sulla sicurezza degli impianti dopo 5 morti avvenute in piscina in appena 3 mesi. A Spotorno invece Alessio Coletti, 15 anni, è rimasto folgorato mentre giocava al calciometro in un Luna Park. Inutili i tentativi dei soccorritori di rianimarlo.
4: L'economia italiana crescerà dello 0,6% nel 2026, ma rallenterà allo 0,4% nel 2027. E la previsione contenuta nel nuovo bollettino economico della Banca d'Italia per il 2028 invece attesa una ripresa dello 0,9%. Via Nazionale avverte sui rischi legati alla crisi tra Stati Uniti e Iran, il protrarsi delle tensioni e ritardi nel ripristino dei flussi attraverso lo stretto di Hormuz potrebbero aumentare l'inflazione e frenare ulteriormente la crescita, rallentano gli investimenti delle imprese e anche i consumi delle famiglie penalizzati dal calo della fiducia, dalle incertezze internazionali e dai rincari energetici.
3: Chiudiamo con lo sport. Calcio, è morto all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che guidò l'Hellas Verona allo storico scudetto del 1985. Il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma di Verona. Nella sua carriera Bagnoli allenò anche Inter e Genoa. Tecnico innovativo, dal carattere schivo, seppe costruire una squadra capace di compiere una delle più grandi imprese nella storia del calcio italiano. La cavalcata del Verona nella stagione 84-85 lo ha consegnato per sempre alla leggenda. Gianni Brera lo definì con rispettosa ironia allo Schopenhauer della Bovisa, al quartiere milanese in cui era nato. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:03. Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Sarà che fa crescere gli alberi la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un po'?

0: La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.
1: Dio, non c'era più.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria, per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata, con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud e in Sicilia pervarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 18 luglio si festeggia San Calogero e San Federico. Oggi è la Nelson Mandela International Day. Il proverbio del giorno è: chi fa da sé fa per tre. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, avete in mente l'idea di un viaggio? Bene, il momento è propizio. Giove ce la sta mettendo tutta per garantirvi vacanze emozionanti e indimenticabili. Preparate la valigia, vi aspettano incontri ricchi di stimoli per uscire dal solito tran tran quotidiano.
2: Toro, state portando avanti grazie all'appoggio di Plutone una nuova fase della vita ispirata a maggiore libertà ed autonomia. Procedete senza fretta. Se anche non dovessero subito andare in porto i vostri progetti, non demoralizzatevi e insistete.
1: Gemelli, se siete in attesa di lavoro, siete precari, se non oggi, di sicuro in questo periodo potrebbe arrivare la proposta che aspettate con tanta trepidazione. Siate accorti allora e non siate timidi nell'avanzare proposte, realizzerete diverse aspettative.
2: Cancro, con Mercurio che transita nel segno per quanto riguarda colloqui ed esami, l'affermazione è dietro l'angolo. Ottime chance per risultati concreti. Avrete modo di mettere a segno ingegno, creatività e intraprendenza. Sfruttate al meglio il momento favorevole.
1: Leone, giornata gratificante. Concedetevi qualche piccolo lusso, compratevi qualcosa di personale che vi appaghi, lasciatevi andare per riprendere il fiato. Sarebbe opportuno prendersi qualche giorno di vacanza, anche imprevista, per rigenerare anima e corpo.
2: Vergine, il passaggio destabilizzante di Nettuno, contrario del segno dei pesci, continua a disegnare un quadro complessivo provocando la vostra incertezza. Ricordate che le persone sagge hanno la capacità di affrontare qualsiasi evidenza capiti nella vita.
1: Bilancia. Continuate a mettere fuoco ciò che considerate professionalmente obsoleto e cominciate a rimpiazzare le conseguenti situazioni traballanti. Date libero sfogo ad un cambiamento di rotta o di strategia. Basta con i dubbi e le indecisioni.
2: Scorpione, nell'ambito familiare non imponetevi con la forza. Più sarete disponibili, più chi vi sta accanto vi verrà incontro con stima, fiducia ed amore. Dando toni più lievi al vostro atteggiamento ritroverete il piacere del dialogo e del gioco spensierato.
1: Sagittario, sempre desiderosi di posti, amici nuovi da conoscere, se oggi insisterete nel quotidiano un cambio di abitudine, delle novità, vi sentirete rinascere. Se siete in cerca di un'occupazione, inviate il curriculum oppure bussate a qualche porta. Ottime le prospettive.
2: Capricorno, programmate una vacanza con i giovani della famiglia, ricercando con loro un'intesa culturale ed intellettuale, anche se non sempre ci riuscirete. L'amicizia per voi è importantissima, ma attenzione a non farvi abbindolare da richieste a volte opportunistiche.
1: Acquario, piccole incomprensioni con amici e familiari vi complicano la vostra giornata? Probabilmente è colpa dell'azione destabilizzante della Luna in Leone. Non chiudetevi a guscio ad ogni contrarietà, evitando progetti e incontri. Siate più fantasiosi.
2: Pesci, non si può solo donare sempre e comunque agli altri. Ad un certo punto è bene fermarsi e dare a loro la possibilità di offrire a noi ciò che possiedono. Siate sereni e leali, ringraziate chi vi ha aiutato e vi è stato e vi è sempre accanto nei momenti faticosi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
8: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah, però...
6: Più qualità,
8: più radio.
6: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
10: Pronto? Chi parla?
9: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
11: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
12: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 9:03.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Bentrovati. Probabile incremento della circolazione a causa delle partenze legate al fine settimana e gli spostamenti dei vacanzieri. Oggi ricordiamo lo stop dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16, fatto naturalmente salvo i casi autorizzati dalla legge. Proseguono i lavori sul raccordo autostradale Salerno-Avellino con riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Fisciano e Solofra. Possibile la formazione di rallentamenti e code. Chiusa dalle 21 alle 7 la statale 145 Sorrentina tra Castellammare di Stabia e Vico Equense nelle due direzioni di percorrenza. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia-Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud e in Sicilia pervarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia-Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Sabato 18 luglio si festeggia San Calogero e San Federico. Oggi è la Nelson Mandela International Day. Il proverbio del giorno è: chi fa da sé fa per tre. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, avete in mente l'idea di un viaggio? Bene, il momento è propizio. Giove ce la sta mettendo tutta per garantirvi vacanze emozionanti e indimenticabili. Preparate la valigia, vi aspettano incontri ricchi di stimoli per uscire dal solito tran tran quotidiano.
2: Toro, state portando avanti grazie all'appoggio di Plutone una nuova fase della vita ispirata a maggiore libertà ed autonomia. Procedete senza fretta. Se anche non dovessero subito andare in porto i vostri progetti, non demoralizzatevi e insistete.
1: Gemelli, se siete in attesa di lavoro, siete precari, se non oggi, di sicuro in questo periodo potrebbe arrivare la proposta che aspettate con tanta trepidazione. Siate accorti allora e non siate timidi nell'avanzare proposte, realizzerete diverse aspettative.
2: Cancro, con Mercurio che transita nel segno per quanto riguarda colloqui ed esami, l'affermazione è dietro l'angolo. Ottime chance per risultati concreti. Avrete modo di mettere a segno ingegno, creatività e intraprendenza. Sfruttate al meglio il momento favorevole.
1: Leone, giornata gratificante. Concedetevi qualche piccolo lusso, compratevi qualcosa di personale che vi appaghi, lasciatevi andare per riprendere il fiato. Sarebbe opportuno prendersi qualche giorno di vacanza, anche imprevista, per rigenerare anima e corpo.
2: Vergine, il passaggio destabilizzante di Nettuno, contrario del segno dei pesci, continua a disegnare un quadro complessivo provocando la vostra incertezza. Ricordate che le persone sagge hanno la capacità di affrontare qualsiasi evidenza capiti nella vita.
1: Bilancia, continuate a mettere a fuoco ciò che considerate professionalmente obsoleto e cominciate a rimpiazzare le conseguenti situazioni traballanti. Date libero sfogo ad un cambiamento di rotta o di strategia. Basta con i dubbi e le indecisioni.
2: Scorpione, nell'ambito familiare non imponetevi con la forza. Più sarete disponibili, più chi vi sta accanto vi verrà incontro con stima, fiducia ed amore. Dando toni più lievi al vostro atteggiamento ritroverete il piacere del dialogo e del gioco spensierato.
1: Sagittario, sempre desiderosi di posti, amici nuovi da conoscere, se oggi insisterete nel quotidiano un cambio di abitudine, delle novità, vi sentirete rinascere. Se siete in cerca di un'occupazione, inviate il curriculum oppure bussate a qualche porta. Ottime le prospettive.
2: Capricorno, programmate una vacanza con i giovani della famiglia, ricercando con loro un'intesa culturale ed intellettuale, anche se non sempre ci riuscirete. L'amicizia per voi è importantissima, ma attenzione a non farvi abbindolare da richieste a volte opportunistiche.
1: Acquario, piccole incomprensioni con amici e familiari vi complicano la vostra giornata? Probabilmente colpa dell'azione destabilizzante della Luna in Leone. Non chiudetevi a guscio ad ogni contrarietà, evitando progetti e incontri. Siate più fantasiosi.
2: Pesci, non si può solo donare sempre e comunque agli altri. Ad un certo punto è bene fermarsi e dare a loro la possibilità di offrire a noi ciò che possiedono. Siate sereni e leali, ringraziate chi vi ha aiutato e vi è stato e vi è sempre accanto nei momenti faticosi.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Nuova escalation nel Golfo. Kuwait e Bahrain annunciano di aver respinto attacchi iraniani con missili e droni. Guerra in Ucraina, 7 morti in un centro logistico russo e centinaia di droni lanciati contro le regioni di Mosca. In Aspromonte scoperto un laboratorio per la lavorazione della cocaina. Padova ha arrestato un uomo accusato di picchiare e costringere alla prostituzione la moglie incinta. A Bolzano un'auto precipita nel fiume Isarco, salvo il conducente. Ischia, 7 ragazzi ricoverati dopo una serata in discoteca. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Le difese aeree del Kuwait sono state impegnate nel contrasto di nuovi attacchi con missili e droni lanciati dall'Iran. Lo Stato Maggiore kuwaitiano ha spiegato che le esplosioni avvertite dalla popolazione sono state provocate dall'intercettazione dei bersagli ostili. Dopo l'ultima ondata di attacchi, un incendio divampato in un impianto per la produzione di energia e la desalinizzazione dell'acqua. Alcune unità sono state scollegate in via precauzionale, ma le autorità assicurano la continuità delle reti elettrica e idrica. Sospese temporaneamente anche le operazioni di decollo e atterraggio all'aeroporto internazionale della capitale, con numerosi voli da riprogrammare. Attacchi intercettati anche in Bahrain. Le sirene d'allarme sono state attivate 4 volte dall'alba, mentre l'esercito ha annunciato la distruzione di diversi droni e missili iraniani.
2: Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato 7 morti e 24 feriti. Le vittime erano dipendenti impegnati nel turno di notte nel deposito del colosso commerciale Wildberries. È divampato un incendio successivamente domato dai vigili del fuoco. La regione di Mosca è stata bersagliata da centinaia di droni. Il Ministero della Difesa russo sostiene di averne intercettati e distrutti 379 sopra numerose regioni, la Crimea, il Mar Nero e il Mar d'Azov. Mosca ha intanto annunciato nuovi attacchi contro infrastrutture portuali ucraine, colpiti secondo la Russia impianti per il carburante a Odessa e 2 navi utilizzate per il trasporto di materiale militare nell'area di Chermormosk.
1: Veniamo in Italia. Un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato dell'Aspromonte, nel territorio di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde, presumibilmente utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con tracce di cocaina e bilance di precisione. Sequestrate anche sostanze da taglio e attrezzature per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori, la struttura non era un semplice nascondiglio, ma un vero centro operativo organizzato per preparare la droga prima della sua immissione sul mercato.
2: La polizia di Padova ha arrestato un uomo di 26 anni accusato di violenze fisiche e psicologiche contro la moglie ventenne al 5° mese di gravidanza. Secondo le indagini, la giovane sarebbe stata privata del telefono, isolata e costretta a prostituirsi. Se si opponeva o guadagnava poco, sarebbe stata picchiata e privata anche delle cure mediche. Dopo l'ultima aggressione, la donna è riuscita a fuggire mentre il marito dormiva e ha chiesto aiuto nel bar di un quartiere cittadino. È stata quindi attivata la procedura del codice rosso. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato per sfruttamento della prostituzione. Il 26enne, già indagato anni fa per un episodio analogo, è stato trasferito nel carcere di Padova, avviata anche la procedura per il suo allontanamento dall'Italia.
1: Tragedia sfiorata a Bolzano, dove un'automobile è uscita di strada ed è precipitata nel fiume Isarco. Il conducente è riuscito a liberarsi autonomamente dell'abitacolo e raggiungere la riva, riportando soltanto lievi ferite. La vettura è stata invece trascinata dalla forte corrente per diverse centinaia di metri ed è andata completamente distrutta. Le operazioni di recupero sono state rese difficili dall'innalzamento del livello dell'acqua. Sul posto, vigili del fuoco, sommozzatori, sanitari e carabinieri, in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell'incidente.
2: 7 giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati ricoverati all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo aver accusato malori durante una serata in una discoteca di Casamicciola Terme. Il primo intervento è venuto poco dopo le 2:30. Nel giro di meno di un'ora, altri 6 ragazzi hanno perso conoscenza. La polizia ha fatto interrompere la musica ed evacuare il locale per consentire i soccorsi. Sono state utilizzate tutte le 3 ambulanze disponibili sull'isola. 3 giovani sono stati ricoverati per coma etilico, mentre per gli altri 4 si ipotizza un colpo di calore favorito dalle alte temperature e dall'umidità. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Le autorità stanno verificando anche il numero delle persone presenti. Secondo alcune testimonianze, sarebbero state diverse centinaia a fronte di una capienza autorizzata di circa 150 posti.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani tra Spagna e Argentina, di fronte la Roja, campione d'Europa, e l'Albiceleste, campione del mondo in carica. L'Argentina punta a diventare la prima nazionale dopo 64 anni a conquistare 2 titoli mondiali consecutivi. Questa sera alle 23 ore italiane si disputa invece la finale per il 3° posto, in campo Francia-Inghilterra, le 2 grandi deluse delle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 10:03.
0: Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Prima spot.
12: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
13: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
12: FM World, powered by 22HBG.
14: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
15: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
16: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Le case da lontano hanno chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Prima meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria, per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata, con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud, in Sicilia, prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: La tua giornata sarà pesante come al solito?
5: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
4: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
5: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
4: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
5: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
4: Ampio parcheggio custodito.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
1: Prima Radio novità.
8: E

0: Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

19.

0: Tra poco dopo gli spot. Hit. Chart.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 53.

0: tra poco dopo gli spot.
1: Prima spot.
2: La tua giornata sarà pesante come al solito?
3: Accendi il buon gusto, ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
2: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci, vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
3: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno, e puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
2: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
3: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
2: Ampio parcheggio custodito.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Ladies and gentlemen, this is
10: Heat Chart.
11: Numero 8.

0: tra poco dopo gli spot. Hit.
1: Prima spot.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah però...
3: Più qualità,
4: più radio.
3: Con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Nuova escalation nel Golfo. Kuwait e Bahrain annunciano di aver respinto attacchi iraniani con missili e droni. Guerra in Ucraina, 7 morti in un centro logistico russo e centinaia di droni lanciati contro le regioni di Mosca in Aspromonte. Scoperto un laboratorio per la lavorazione della cocaina. Padova ha arrestato un uomo accusato di picchiare e costringere alla prostituzione la moglie incinta. A Bolzano un'auto precipita nel fiume Isarco, salvo il conducente. Ischia, 7 ragazzi ricoverati dopo una serata in discoteca. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Le difese aeree del Kuwait sono state impegnate nel contrasto di nuovi attacchi con missili e droni lanciati dall'Iran allo Stato Maggiore kuwaitiano. Ha spiegato che le esplosioni avvertite dalla popolazione sono state provocate dall'intercettazione dei bersagli ostili. Dopo l'ultima ondata di attacchi, un incendio divampato in un impianto per la produzione di energia e la desalinizzazione dell'acqua. Alcune unità sono state scollegate in via precauzionale, ma le autorità assicurano la continuità delle reti elettrica e idrica. Sospese temporaneamente anche le operazioni di decollo e atterraggio all'aeroporto internazionale della capitale, con numerosi voli da riprogrammare. Attacchi intercettati anche in Bahrain. Le sirene d'allarme sono state attivate 4 volte dall'alba, mentre l'esercito ha annunciato la distruzione di diversi droni e missili iraniani.
2: Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo a Kotovsk ha provocato 7 morti e 24 feriti. Le vittime erano dipendenti impegnati nel turno di notte nel deposito del colosso commerciale Wildberries. È divampato un incendio successivamente domato dai vigili del fuoco. La regione di Mosca è stata bersagliata da centinaia di droni. Il Ministero della Difesa russo sostiene di averne intercettati e distrutti 379 sopra numerose regioni, la Crimea, il Mar Nero e il Mar d'Azov. Mosca ha intanto annunciato nuovi attacchi contro infrastrutture portuali ucraine, colpiti secondo la Russia impianti per il carburante a Odessa e 2 navi utilizzate per il trasporto di materiale militare nell'area di Chermormosk.
0: Veniamo in Italia. Un laboratorio clandestino per la lavorazione della cocaina è stato scoperto dai carabinieri in un rudere isolato dell'Aspromonte, nel territorio di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. Nel casolare sono stati trovati forni a microonde, presumibilmente utilizzati per essiccare lo stupefacente, presse idrauliche con tracce di cocaina e bilance di precisione. Sequestrate anche sostanze da taglio e attrezzature per il confezionamento delle dosi. Secondo gli investigatori, la struttura non era un semplice nascondiglio, ma un vero centro operativo organizzato per preparare la droga prima della sua immissione sul mercato.
2: La polizia di Padova ha arrestato un uomo di 26 anni accusato di violenze fisiche e psicologiche contro la moglie ventenne al 5° mese di gravidanza. Secondo le indagini, la giovane sarebbe stata privata del telefono, isolata e costretta a prostituirsi. Se si opponeva o guadagnava poco, sarebbe stata picchiata e privata anche delle cure mediche. Dopo l'ultima aggressione, la donna è riuscita a fuggire mentre il marito dormiva e ha chiesto aiuto nel bar di un quartiere cittadino. È stata quindi attivata la procedura del codice rosso. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e denunciato per sfruttamento della prostituzione. Il 26enne, già indagato anni fa per un episodio analogo, è stato trasferito nel carcere di Padova, avviata anche la procedura per il suo allontanamento dall'Italia.
0: Tragedia sfiorata a Bolzano, dove un'automobile è uscita di strada ed è precipitata nel fiume Isarco. Il conducente è riuscito a liberarsi autonomamente dall'abitacolo e raggiungere la riva, riportando soltanto lievi ferite. La vettura è stata invece trascinata dalla forte corrente per diverse centinaia di metri ed è andata completamente distrutta. Le operazioni di recupero sono state rese difficili dall'innalzamento del livello dell'acqua. Sul posto, vigili del fuoco, sommozzatori, sanitari e carabinieri in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell'incidente.
2: 7 giovani, tra cui alcuni minorenni, sono stati ricoverati all'ospedale Rizzoli di Ischia dopo aver accusato malore durante una serata in una discoteca di Casamicciola Terme. Il primo intervento è avvenuto poco dopo le 2:30. Nel giro di meno di un'ora, altri 6 ragazzi hanno perso conoscenza. La polizia ha fatto interrompere la musica ed evacuare il locale per consentire i soccorsi. Sono state utilizzate tutte le 3 ambulanze disponibili sull'isola. 3 giovani sono stati ricoverati per coma etilico, mentre per gli altri 4 si ipotizza un colpo di calore favorito dalle alte temperature e dall'umidità. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. Le autorità stanno verificando anche il numero delle persone presenti. Secondo alcune testimonianze, sarebbero state diverse centinaia a fronte di una capienza autorizzata di circa 150 posti.
0: Chiudiamo con lo sport. Calcio, tutto pronto a New York per la finale dei mondiali in programma domani tra Spagna e Argentina. Di fronte la Roja, campione d'Europa, Rafael Albiceleste, campione del mondo in carica. L'Argentina punta a diventare la prima nazionale dopo 64 anni a conquistare due titoli mondiali consecutivi. Questa sera alle 23 ore italiana si disputa invece la finale per il terzo posto in campo Francia-Inghilterra, le due grandi deluse delle semifinali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:04. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: Prima Radio Novità.
1: Prima Radio. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB. La radio è

0: mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
1: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
11: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria, per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia-Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata, con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud, in Sicilia, prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia-Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Prima spot.
13: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
14: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
15: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
10: Prima Radio novità.

0: prima spot. Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...

0: signore e signori!
1: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
2: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 15.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria, per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia-Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata, con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud, in Sicilia, prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia-Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili, con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Prima radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Matteo Salvini visita in carcere Mario Roggero mentre i giovani della Lega manifestano per chiedere la grazia. Nuova escalation nel Golfo, l'Iran attacca basi americane in Kuwait e Bahrain e annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz. Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Il caldo estremo può costare all'Italia fino a 12 miliardi di euro all'anno. Tre vittime in diversi incidenti stradali tra Sardegna, Emilia Romagna e Irpinia. Nello sport cresce l'attesa per la finale mondiale tra Spagna e Argentina. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. We'll be right back.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Matteo Salvini è arrivato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Roggero, il giovediere che ha trascorso la sua prima notte in cella dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Fuori dal penitenziario si è radunata anche una delegazione della Lega Giovani per manifestare solidarietà a Roggero. I militanti hanno esposto cartelli ed uno striscione con la richiesta di grazia, insieme al vice premier leader della Lega, anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti.
2: Andiamo all'estero, continua l'escalation in Medio Oriente, l'Iran annuncia di aver lanciato missili e droni contro basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le autorità kuwaitiane riferiscono di aver intercettato diversi ordigni diretti verso il paese. Per motivi di sicurezza sono state temporaneamente sospese anche le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni provocati dai raid americani nella provincia di Hormozgan. Restano invece contrastanti le informazioni sulla presunta esplosione di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito la notizia.
1: E proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali, ha colpito una nave mercantile. L'attacco ha provocato una vittima civile e ha compromesso la capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione di Tambov, con 7 morti e 24 feriti. Secondo le autorità russe, oltre 370 droni sarebbero stati intercettati nella regione di Mosca. Restano nel mirino le infrastrutture strategiche di entrambi i paesi.
2: Le ondate di caldo pesano sempre di più sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, convivere ogni anno con 30 o 60 giorni di temperature estreme può costare tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari lo 0,2-0,4% del prodotto interno lordo. Incidere sono i maggiori consumi energetici, la perdita di produttività, gli investimenti necessari per adattarsi al clima e il calo dei ricavi nei settori maggiormente esposti. L'associazione parla di una vera e propria tassa climatica strutturale e chiede interventi concreti. Dopo 30 giorni consecutivi di temperature AFA sopra la media, la fase di caldo anomalo dovrebbe però terminare nel corso della prossima settimana.
1: La cronaca: due persone sono morte in altrettanti incidenti stradali avvenuti all'alba in Sardegna ed Emilia Romagna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano, un ciclista di oltre 60 anni è stato travolto da un'automobile. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un uomo di 31 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra due vetture. Altri due giovani sono rimasti feriti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di entrambi gli incidenti.
2: Un uomo è morto in uno scontro frontale sulla strada statale Fondo Valle Sede nel territorio di Caposede, in provincia di Avellino. La vittima viaggiava a bordo di un'automobile che si è scontrata con un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montella, i vigili del fuoco e il personale dell'ANAS. La strada che collega l'Alta Irpinia con la provincia di Salerno è stata interessata per alcune ore da forti rallentamenti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le cause e la dinamica dell'incidente.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: cresce l'attesa per la finale dei mondiali in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera si gioca invece la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite della vigilia eliminate in semifinale. Il commissario tecnico spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Lamine Yamal. Sta bene, siamo pronti a vincere, dice. Dall'altra parte Lionel Scaloni sottolinea il legame tra la nazionale e il popolo argentino. Il paese si è unito attorno a noi, qualcosa di commovente. Il tecnico dell'Albiceleste rende infine omaggio a Messi. Lui è la storia, spiega, bisogna soltanto goderselo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:05. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima Radio novità.

0: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in

0: pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
1: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Ben trovati. Proseguono i lavori sul raccordo Salerno-Avellino con riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Solofra e Avellino. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni. Lavori sulla statale 163 Amalfitana comportano il transito a senso unico alternato tra Cetara e Vietri sul Mare. Possibili ripercussioni sul traffico di zona. Per lavori notturni sulla A30 Caserta Salerno, tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina resterà chiuso lo svincolo di Nola, in uscita per il traffico proveniente da Caserta. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia-Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud e in Sicilia pervarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia-Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
9: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
10: Pronto? Chi parla?
9: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
11: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
12: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio, novità!

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Matteo Salvini visita in carcere Mario Roggero mentre i giovani della Lega manifestano per chiedere la grazia. Nuova escalation nel Golfo. L'Iran attacca basi americane in Kuwait e Bahrein e annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz. Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Il caldo estremo può costare all'Italia fino a 12 miliardi di euro all'anno. 3 vittime in diversi incidenti stradali tra Sardegna, Emilia-Romagna e Irpinia. Nello sport cresce l'attesa per la finale mondiale tra Spagna e Argentina. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Matteo Salvini è arrivato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Roggero, il gioielliere che ha trascorso la sua prima notte in cella dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Fuori dal penitenziario si è radunata anche una delegazione della Lega Giovani per manifestare solidarietà a Roggero. I militanti hanno esposto cartelle ed uno striscione con la richiesta di grazia. Insieme al vice premier leader della Lega, anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti.
2: Andiamo all'estero, continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato missili e droni contro basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le autorità kuwaitiane riferiscono di aver intercettato diversi ordigni diretti verso il paese. Per motivi di sicurezza sono state temporaneamente sospese anche le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni provocati dai raid americani nella provincia di Hormozgan. Restano invece contrastanti le informazioni sulla presunta esplosione di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito la notizia.
1: E proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali ha colpito una nave mercantile. L'attacco ha provocato una vittima civile e ha compromesso la capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione di Tambov, con 7 morti e 24 feriti. Secondo le autorità russe, oltre 370 droni sarebbero stati intercettati nella regione di Mosca. Restano nel mirino le infrastrutture strategiche di entrambi i paesi.
2: Le ondate di caldo pesano sempre di più sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, convivere ogni anno con 30 o 60 giorni di temperature estreme può costare tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari lo 0,2-0,4% del prodotto interno lordo. Incidere sono i maggiori consumi energetici, la perdita di produttività, gli investimenti necessari per adattarsi al clima e il calo dei ricavi nei settori maggiormente esposti. L'associazione parla di una vera e propria tassa climatica strutturale e chiede interventi concreti. Dopo 30 giorni consecutivi di temperature AFA sopra la media, la fase di caldo anomalo dovrebbe però terminare nel corso della prossima settimana.
1: La cronaca: due persone sono morte in altrettanti incidenti stradali avvenuti all'alba in Sardegna ed Emilia Romagna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano, un ciclista di oltre 60 anni è stato travolto da un'automobile. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un uomo di 31 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra due vetture. Altri due giovani sono rimasti feriti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di entrambi gli incidenti.
2: E un uomo è morto in uno scontro frontale sulla strada statale Fondo Valle Sele nel territorio di Caposele in provincia di Avellino. La vittima viaggiava a bordo di un'automobile che si è scontrata con un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montella, i vigili del fuoco e il personale dell'ANAS. La strada che collega l'Alta Erpinia con la provincia di Salerno è stata interessata per alcune ore da forti rallentamenti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le cause e la dinamica dell'incidente.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: cresce l'attesa per la finale dei mondiali in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera si gioca invece la finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite della vigilia eliminate in semifinale. Il commissario tecnico spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Lamine Yamal. Sa bene, siamo pronti a vincere, dice. Dall'altra parte Lionel Scaloni sottolinea il legame tra la nazionale e il popolo argentino. Il paese si è unito attorno a noi, qualcosa di commovente. Il tecnico dell'Albiceleste rende infine omaggio a Messi. Lui è la storia, spiega, bisogna soltanto goderselo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18 e 3 minuti.
4: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
5: Numero 20.

0: Hit Parade Italia.
1: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
2: Numero 12.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Prima Radio, musica ed informazione.
10: Hit Parade Italia.
11: Prima spot.
12: La tua giornata sarà pesante come al solito?
13: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
12: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
13: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
12: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
13: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
12: Ampio parcheggio custodito.
14: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
15: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
16: Numero 8.

0: Hit Parade Italia.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Hit Parade Italia. Le canzoni più ascoltate della settimana in radio.
8: Numero 4.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora un buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Matteo Salvini è arrivato nel carcere milanese di Bollate per incontrare Mario Roggero, il gioielliere che ha trascorso la sua prima notte in cella dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Fuori dal penitenziario si è radunata anche una delegazione della Lega Giovani per manifestare solidarietà a Roggero. I militanti hanno esposto cartelle ed uno striscione con la richiesta di grazia. Insieme al vice premier leader della Lega, anche i deputati Luca Toccalini e Fabrizio Cecchetti.
2: Andiamo all'estero, continua l'escalation in Medio Oriente. L'Iran annuncia di aver lanciato missili e droni contro basi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Le autorità kuwaitiane riferiscono di aver intercettato diversi ordigni diretti verso il paese. Per motivi di sicurezza sono state temporaneamente sospese anche le operazioni dell'aeroporto internazionale. Teheran annuncia inoltre la chiusura dello stretto di Hormuz e denuncia vittime e danni provocati dai raid americani nella provincia di Hormozgan. Restano invece contrastanti le informazioni sulla presunta esplosione di due petroliere nello stretto. Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito la notizia.
1: E proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Odessa, un raid russo contro le infrastrutture portuali, ha colpito una nave mercantile. L'attacco ha provocato una vittima civile e ha compromesso la capacità operativa dell'imbarcazione. 17 marinai filippini sono stati evacuati. Mosca denuncia invece un attacco ucraino con droni contro un centro logistico nella regione di Tambov, con 7 morti e 24 feriti. Secondo le autorità russe, oltre 370 droni sarebbero stati intercettati nella regione di Mosca. Restano nel mirino le infrastrutture strategiche di entrambi i paesi.
2: Le ondate di caldo pesano sempre di più sull'economia italiana. Secondo Confesercenti, convivere ogni anno con 30 o 60 giorni di temperature estreme può costare tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari da 0,2-0,4% del prodotto interno lordo. Incidere sono i maggiori consumi energetici, la perdita di produttività, gli investimenti necessari per adattarsi al clima e il calo dei ricavi nei settori maggiormente esposti. L'associazione parla di una vera e propria tassa climatica strutturale e chiede interventi concreti. Dopo 30 giorni consecutivi di temperature AFA sopra la media, la fase di caldo anomalo dovrebbe però terminare nel corso della prossima settimana.
1: La cronaca: due persone sono morte in altrettanti incidenti stradali avvenuti all'alba in Sardegna ed Emilia Romagna. Sulla statale 128 nel Cagliaritano, un ciclista di oltre 60 anni è stato travolto da un'automobile. Inutili tentativi di soccorso del personale del 118. A Cesenatico, sulla statale 16 Adriatica, un uomo di 31 anni ha perso la vita nello scontro frontale tra due vetture. Altri due giovani sono rimasti feriti. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di entrambi gli incidenti.
2: Un uomo è morto in uno scontro frontale sulla strada statale Fondo Valle Sede nel territorio di Caposeda, in provincia di Avellino. La vittima viaggiava a bordo di un'automobile che si è scontrata con un altro veicolo proveniente dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Montella, i vigili del fuoco e il personale dell'ANAS. La strada che collega l'Alta Erpinia con la provincia di Salerno è stata interessata per alcune ore da forti rallentamenti. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo le cause e la dinamica dell'incidente.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: cresce l'attesa per la finale dei mondiali in programma domani a New York tra Spagna e Argentina. Questa sera si gioca invece la finale per il terzo quarto posto tra Francia e Inghilterra, due delle grandi favorite della vigilia eliminate in semifinale. Il commissario tecnico spagnolo Luis de la Fuente rassicura sulle condizioni di Lamine Yamal. Sa bene, siamo pronti a vincere, dice. Dall'altra parte Lionel Scaloni sottolinea il legame tra la nazionale e il popolo argentino. Il paese si è unito attorno a noi, qualcosa di commovente. Il tecnico dell'Albi Celeste rende infine omaggio a Messi. Lui è la storia, spiega, bisogna soltanto goderselo. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19 e un minuto. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: It Parade Italia.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud, in Sicilia, prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo o poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network.

Matteo Salvini in visita a Mario Roggero in carcere, si dice pronto a candidarlo mentre le opposizioni accusano la destra di fare propaganda. Nuova escalation nel Golfo con attacchi contro impianti di desalinizzazione, due tragedie tra Milano Marittima e il fiume Adda. A Teramo un giovane viene accoltellato dalla zia durante una lite familiare. Nuovi accertamenti sui dispositivi di un ex componente della banda della Uno Bianca. Oltre 3.800 siti di informazione nel mondo sono generati dall'intelligenza artificiale. Nello sport, Kimi Antonelli conquista la pole a Spa. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Matteo Salvini ha incontrato Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate, dove il gioielliere sta scontando la condanna definitiva a quasi 15 anni. Il leader della Lega si è detto pronto a candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, vengono aggrediti e si difendono. Salvini ha però escluso pressioni sul Quirinale per la concessione della grazia. Non facciamo pressione su nessuno, dice. Il legale di Roggero si dice fiducioso, ma avverte che i tempi della procedura non saranno brevi. Dure le opposizioni. Secondo Giuseppe Conte, nella maggioranza sarebbe in corso una gara a chi primeggia nello sciacallaggio politico.
2: Andiamo all'estero, torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Il conflitto si sposta ora sulle infrastrutture per la produzione e la desalinizzazione dell'acqua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito impianti e pompe nella provincia iraniana di Hormozgan. Il Kuwait accusa invece Teheran di aver preso di mira siti civili e infrastrutture vitali, mettendo a rischio la popolazione. Diversi soldati americani sarebbero rimasti feriti in Giordania. Intanto il sindaco di New York, Zoran Mamdani, afferma che potrebbe arrestare Benjamin Netanyahu se il premier israeliano arrivasse in città, definendolo un criminale di guerra da processare all'Aia.
1: Torniamo in Italia, nuova tragedia in piscina. Una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Solo pochi giorni fa era morta Alice Ferrari, undicenne rimasta risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono stati iscritti nel registro degli indagati per consentire l'autopsia. Un'altra tragedia si è verificata nel fiume Adda. Un uomo è annegato mentre tentava di salvare il nipotino di 4 anni, finito in difficoltà in acqua. Il bambino, soccorso e trasferito in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto successivamente.
2: Una cena in famiglia è degenerata in una violenta lite nel Teramano. Un giovane di 22 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini dopo essere stato accoltellato al torace dalla zia di 55 anni. Secondo la prima ricostruzione, la donna avrebbe reagito a un'aggressione subita dal nipote durante la cena nella abitazione dei nonni presenti al momento dei fatti. Il giovane ha riportato la perforazione di un polmone, la lama ha sfiorato il cuore.
1: La procura di Bologna ha disposto un accertamento irripetibile sui computer e sui telefoni sequestrati nella casa di Pietro Gugliotta, ex componente della banda della Uno Bianca, morto suicida. Le operazioni inizieranno mercoledì prossimo nella caserma dei carabinieri di Viale Panzacchi a Bologna e saranno affidate al reparto anticrimine del Rosso. L'obiettivo è ottenere copie forensi dei dati conservati nei dispositivi. L'accertamento rientra nella nuova indagine per concorso in omicidio contro ignoti avviata dopo l'esposto dei familiari delle vittime per individuare eventuali complici mai scoperti.
2: Voltiamo pagina. Nel mondo sono oltre 3.800 i siti di informazione generati attraverso l'intelligenza artificiale, più della metà pubblica contenuti in lingua inglese. I domini italiani rappresentano circa il 10% del totale. Secondo l'analisi di New Guard, queste piattaforme diffondono spesso affermazioni false e sottraggono investimenti pubblicitari alle testate giornalistiche legittime. I dati arrivano dopo le iniziative del sottosegretario all'editoria Alberto Barachini e della Federazione Nazionale della Stampa contro WeNews, testata prodotta interamente con sistemi di intelligenza artificiale.
1: Chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli conquista la pole position nel Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota italiano partirà davanti a Max Verstappen secondo. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton scatteranno invece dalla quarta e dalla quinta posizione. Per Antonelli è la sesta pole della stagione. Nel calcio, questa sera alle 23 ore italiana, Francia e Inghilterra si affrontano a Miami nella finale per il terzo posto dei mondiali. Sarà anche l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina francese dopo 14 anni. Al suo posto arriverà Zinedine Zidane. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:03.
0: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Numero 4.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania.
2: Ben trovati. Proseguono i lavori sul raccordo Salerno-Avellino con riduzione di carreggiata in tratti saltuari tra Solofra e Avellino. Possibile la formazione di rallentamenti in entrambe le direzioni. Lavori sulla statale 163 Amalfitana comportano il transito a senso unico alternato tra Cetara e Vietri sul Mare. Possibili ripercussioni sul traffico di zona. Per lavori notturni sulla A30 Caserta Salerno, tra le 22 di questa sera e le 6 di domattina resterà chiuso lo svincolo di Nola, in uscita per il traffico proveniente da Caserta. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud, in Sicilia, prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Numero 1.

Matteo Salvini visita Mario Roggero in carcere, si dice pronto a candidarlo, mentre le opposizioni accusano la destra di fare propaganda. Nuova escalation nel Golfo con attacchi contro impianti di desalinizzazione, due tragedie tra Milano Marittima e il fiume Adda. A Teramo un giovane viene accoltellato dalla zia durante una lite familiare. Nuovi accertamenti sui dispositivi di un ex componente della banda della Uno Bianca. Oltre 3.800 siti di informazione nel mondo sono generati dall'intelligenza artificiale. Nello sport, Kimi Antonelli conquista la pole a Spa. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Matteo Salvini ha incontrato Mario Roggero nel carcere milanese di Bollate, dove il gioielliere sta scontando la condanna definitiva a quasi 15 anni. Il leader della Lega si è detto pronto a candidarlo come rappresentante degli italiani che lavorano, vengono aggrediti e si difendono. Salvini ha però escluso pressioni sul Quirinale per la concessione della grazia. Non facciamo pressione su nessuno, dice. Il legale di Roggero si dice fiducioso, ma avverte che i tempi della procedura non saranno brevi. Dure le opposizioni. Secondo Giuseppe Conte, nella maggioranza sarebbe in corso una gara a chi primeggia nello sciacallaggio politico.
2: Andiamo all'estero, torna altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran. Il conflitto si sposta ora sulle infrastrutture per la produzione e la desalinizzazione dell'acqua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito impianti e pompe nella provincia iraniana di Hormozgan. Il Kuwait accusa invece Teheran di aver preso di mira siti civili e infrastrutture vitali, mettendo a rischio la popolazione. Diversi soldati americani sarebbero rimasti feriti in Giordania. Intanto il sindaco di New York, Zoran Mamdani, afferma che potrebbe arrestare Benjamin Netanyahu se il premier israeliano arrivasse in città, definendolo un criminale di guerra da processare all'Aia.
1: Torniamo in Italia, nuova tragedia in piscina. Una bambina di 4 anni è annegata nell'impianto di un hotel di Milano Marittima. Le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Solo pochi giorni fa era morta, dice Ferrari, undicenne rimasta risucchiata dalla pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. I proprietari dello stabilimento sono stati iscritti nel registro degli indagati per consentire l'autopsia. Un'altra tragedia si è verificata nel fiume Adda. Un uomo è annegato mentre tentava di salvare il nipotino di 4 anni, finito in difficoltà in acqua. Il bambino, soccorso e trasferito in condizioni gravissime all'ospedale di Bergamo, è morto successivamente.
2: Una cena in famiglia è degenerata in una violenta lite nel Teramano. Un giovane di 22 anni è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Mazzini dopo essere stato coltellato al torace dalla zia di 55 anni. Secondo la prima ricostruzione, la donna avrebbe reagito a un'aggressione subita dal nipote durante la cena nella abitazione dei nonni presenti al momento dei fatti. Il giovane ha riportato la perforazione di un polmone, la lama ha sfiorato il cuore.
1: La procura di Bologna ha disposto un accertamento irripetibile sui computer e sui telefoni sequestrati nella casa di Pietro Gugliotta, ex componente della banda della Uno Bianca morto suicida. Le operazioni inizieranno mercoledì prossimo nella caserma dei carabinieri di Viale Panzacchi a Bologna e saranno affidate al reparto anticrimine del ROS. L'obiettivo è ottenere copie forensi dei dati conservati nei dispositivi. L'accertamento rientra nella nuova indagine per concorso in omicidio contro ignoti avviata dopo l'esposto dei familiari delle vittime per individuare eventuali complici mai scoperti.
2: Voltiamo pagina. Nel mondo sono oltre 3.800 i siti di informazione generati attraverso l'intelligenza artificiale, più della metà pubblica contenuti in lingua inglese. I domini italiani rappresentano circa il 10% del totale. Secondo l'analisi di NewGuard, queste piattaforme diffondono spesso affermazioni false e sottraggono investimenti pubblicitari alle testate giornalistiche legittime. I dati arrivano dopo le iniziative del sottosegretario all'editoria Alberto Barchini e della Federazione Nazionale della Stampa contro WeNews, testata prodotta interamente con sistemi di intelligenza artificiale.
1: Chiudiamo con lo sport. Kimi Antonelli conquista la pole position nel Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota italiano partirà davanti a Max Verstappen secondo. Le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton scatteranno invece dalla quarta e dalla quinta posizione. Per Antonelli è la sesta pole della stagione. Nel calcio, questa sera alle 23 ore italiana, Francia e Inghilterra si affrontano a Miami nella finale per il terzo posto dei mondiali. Sarà anche l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina francese dopo 14 anni. Al suo posto arriverà Zinedine Zidane. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 21:04.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il tempo sarà variabile con rovesci e temporali fin dal mattino sulle Alpi e sulle Prealpi occidentali. Nel corso delle ore i fenomeni si estenderanno alle pianure adiacenti alla Liguria per poi raggiungere dal pomeriggio anche le aree settentrionali e centro-orientali dell'Emilia Romagna. In serata è atteso un generale miglioramento sulle regioni nord-occidentali. Al centro in Sardegna il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la giornata con cieli in prevalenza sereni. Anche al sud, in Sicilia, prevarrà il bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di fenomeni significativi. Le temperature minime saranno in aumento sulle due isole maggiori, in Calabria, Basilicata, Puglia, lungo le coste marchigiane e nelle zone interne dell'Emilia Romagna, in lieve diminuzione invece nelle aree interne della Campania e sui rilievi alpini e prealpini del Triveneto, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime caleranno sui settori centrali del nord e lungo il versante adriatico, mentre sul resto d'Italia rimarranno stazionarie o subiranno un ulteriore lieve aumento. I venti saranno generalmente deboli e variabili con brezze lungo le coste. Solo in prossimità dei temporali saranno possibili rinforzi temporanei. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà quasi calmo, poco mosso, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno da poco mossi a localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.